viaggio sepolto. Troppi trascinano carrozze che da tempo sarebbero dovute esplodere, e troppi bombardano maniere che sarebbero state